0: Amicus sponsi, qui stat et audit eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi, hoc ergo gaudium meum impletum est.
1: Christum, qui Johannem precursorem ante faciem suam misit, ut viam Domini pararet, fidenta deprecemur, visita nos oriens ex alto.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Ci ha indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere annunciato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni, perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: Visita nos oriens ex alto.

Celebramus missam de memoria in passione Sancti Ioannis Baptiste, cum prefazione de missione precursoris et trece eucharistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui beatum Ioannem Baptistam, et nascentis et moriendis filii tui precursorem esse voluisti, concede, ut sic ut ille veritatis et justitiae martyr occupuit, ita et nos, pro tue confessione doctrine, strenue certemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lecture du livre des prophètes Jérémie. En ce jour-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tous les pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Verbum Domini.
1: Deo gratias. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, du Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo.